sawa zako zina kasemba yoka zina nani yao oye mbaya batunga wabidi ya watu wengi ateko tuzina kasemba yoka yesebu

0: we agamba ati yao anione lali saidi che tufao abana bali bati yao owaye akasemba yo kazina nani yao
1: kazina bulega muto onto wano
0: esebo
1: atembe yo solamu edu ademu wano
0: gari siri ya sigari bize gari mkwe.